0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Arcobaleno musicale vi è presentato con gli omaggi della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè dà il meglio di sé.
2: Buongiorno da Mario Lipari
3: e Roberto Lantucci.
2: Oggi iniziamo il nostro arcobaleno musicale con
3: Franco Bagutti,
2: con Dio dei Monti,
3: Benedetta Carretta,
2: con una canzone di Ennio Morricone, Cinema Paradiso,
3: e di Napoli,
2: Tu sei una cosa grande,
3: e l'inconfondibile duo di Mina e Adriano Celentano
2: con Eva. A tutti buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: All'antenna di CFMB 1280 state ascoltando Arcobaleno Musicale, programma di canzoni sempre verdi, selezionate per voi da Mario Lipari e presentate in compagnia di
1: Roberto Rantucci. Continuiamo col nostro blocco musicale, sarà il turno di Alan Sorrenti che ci canta
0: Non so che darei,
1: Dario Baldan Bembo,
0: aria,
1: l'orchestra di James Last,
0: con un medley, La Paloma,
1: e la banda Famiglia Paganini,
0: Merica, Merica.
1: Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: Siamo in onda con Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Liberi
1: e Roberto Rantucci.
0: Ed ora torniamo alla musica con
1: Toto Cotugno che ci canta
0: Buonanotte,
1: Andrea Bocelli,
0: Ave Maria Nomoro
1: e I Ricchi e Poveri.
0: Ciao Italy, ciao amore.
1: Buon ascolto.

0: State ascoltando Arcobaleno Musicale, programma di successi sempre verdi italiani ed internazionali, a cura di Mario Lipari
1: e Roberto Lantucci. Continuiamo col nostro blocco musicale, adesso è il turno di Pino Daniele e Luciano Pavarotti che ci cantano
0: Napoli è
1: e Luciano Occhino
0: Lu Cornuttu.
1: Buon ascolto.

0: E siamo arrivati quasi ai saluti, però abbiamo tempo per un'ultima canzone. Allora Mario, cosa ci fai ascoltare come ultima canzone?
1: Ho scelto l'orchestra di Paul Mauriac con Non è casa mia.
0: Bene, noi vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
1: Alle 14 e sabato mattina alle 5.
0: Buon proseguimento di giornata, ciao ciao.
1: Arrivederci.
2: Arcobaleno musicale è stato un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove un caffè ne vale 3.

0: vostra spesa settimanale. Se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene. Quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti. E da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: pesche 99 centesimi la libra, peperoni rossi 1,49 la libra, cuore di lettuga romana pacco da 3 2,99, costoletti di maiale intere 2,99 la libra, bistecca d'alloia 9,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière 6852 Jean Talonest, dove fare la spesa è sempre

mammiferi. Abbiamo scoperto il fuoco, inventato i frigoriferi. Abbiamo imparato a nuotare, poi a correre e poi a stare immobili. Eppure ho questo vuoto, tra lo stomaco e la gola,

poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola. Voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

e da dividere nella tua trappola. Ci sono caduto anch'io, avanti prossimo, gli lascio il posto mio.

0: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: pesche 99 centesimi la libra, peperoni rossi 1,49 la libra, cuore di lattuga romana pacco da 3 2,99, costoletti di maiale intere 2,99 la libra, bistecca d'alloia 9,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière 6852 Jean Tamonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

qué triste recordar lo que fue. Sogni della prima giovinezza.

che triste ricordare ciò che fu. Sogni della prima giovinezza.

In una notte di luna passeggiavo nel vecchio Messico, quando vidi un piccolo topo completamente ubriaco. Era l'amico Speedy Gonzales.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

Nanek Aluminum, la fabbrica che vi offre tra i migliori prezzi in città. Porte d'ingresso con vetri decorati, con una scelta tra oltre 100 modelli, finestre in alluminio, hybrid e in PVC, tutte certificate Energy Star. Nanek Aluminum, anche per porte patio e porte di garage. Per un preventivo gratuito chiamate subito Nick di Nanek Aluminum 648 1215. Manifattura Nanek Aluminum, qualità e prezzi bassi 648 1215.